Amo, tu non dimenticarti di chi sei, eh. Tu sei Sine, tu sei a casa dappertutto. Devi fargli vedere chi sei a sti bastardi di merda.

Amo, tu non dimenticarti di chi sei, eh? Tu sei Sine, tu sei a casa dappertutto. Devi fargli vedere chi sei a sti bastardi di merda.